inferno. Burn, baby, burn. Disco inferno. Burn, baby, burn. Disco inferno.